Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 20, seconda parte, versetto 16. Fece una sortita a mezzogiorno. Benad, Bia e Simbriagawa, sotto le tende cui 32 re, i suoi compagni. I servitori di Igap di province, i scino i primi. Benad si informò e gli fu fatto sto rapporto. O mi sono sortito da Samaria, disse. Se li escono per abbage, pigliateli vivi, e se li escono per combattere, pigliateli vivi. Quando i servitori di Igap di province e l'armata che eseguitava vubbeno usciti dalla città, ognuno colpì il suo uomo e i siriani si cacciano a fudie. Israele perseguitò. Benad, re di Siria, scappò dentro un cavallo con cavalieri. Il re di Israele sortì, colpì i cavalli e i carri e fece subire ai siriani una grande disfatta. Allora il profeta si avvicinò dal re di Israele e gli disse: «Vai, fortificati, esaminati e guarda ciò che tu devi fare. Chi da qui a un anno il re di Siria colerà contro te?» I servitori di re di Siria gli dissero: «Uso Dio è un Dio di montagne, e per questo che li sono stati più forti che noi. Ma combattimoli in la pianura e si vedrà se non saremo più forti che eli. Fa un cugue, caccia ognuno di re da uso posto e rimpiazzali con capi. E fatti un'armata simula a quel che tu hai perso, con altrettanto cavalli e carri, e poi i combatteremo in la piana, e si vedrà se non siamo più forti che eli». Istette assente e fece così. L'anno dopo Benad passò i siriani in rivista e curò verso Avec per combattere contro Israele. Anche i violi di Israele furono passati in rivista. Ricevette una nutritura e marciò a scontrare i siriani. Messe in un campo di fronte a eli, simuli a due banducce di capre, invece che i siriani impiano un paese. L'uomo di Dio si avvicinò e disse al re di Israele: «Così parla l'Eterno, perché i siriani hanno detto: l'Eterno è un Dio di montagne e no un Dio di valli, ti metterà di mano tutta questa gran moltitudine e saprete che sono l'Eterno. Stetenu accampati l'uni di punta all'altri per 7 giorni. Il 7° giorno la battaglia si ingaggiò e i violi di Israele tombò nei siriani 100.000 avanti a

vicini in un giorno. Il resto fu in la città da vecchia e a muraglia Gascò nanta 27.000 uomini che fermavano. Benad si era rifugiato nella città dove andava di camera in camera.

0: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.
1: Isanti. I vostri isanti in lingua corsa.
2: Allora, il 15 maggio affistiamo a Santa Dionisa, una virginè da 16 anni. Vergini e martiri in cui suoi compagni San Pietro, Andrea e Paolo all'Ampasca vicino alle Lespronti. Può darsi in 252-251 da presso Marticoloro romano. E si passò che si tre santi, Pietro, Andrea e Paolo, erano in un altro che era stato arrestato in Cuneddo, ma questo qui rinnegò Asovedi. E allora, imparendo chi sta accusato, Nicomac si chiamava, aveva rinnegato Asovedi, Dionisa si lintò ebrione e cominciò a piangere e a pregare se perso per mai in altro mondo. I guardia, savitene dunque che questa giovanetta era cristiana, l'hanno arrestata, torturata e scappettata. Eccoci qual è della Santa Dionisa morta a 16 anni in testimonio da Vedi in Turchia.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.

Padre nostro, qui si in cielo, che lo sia santificato do nome, che lo venga o do regno, che la sia fatta a volontà, in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimettici i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci lascia cascare in tentazione, ma avrancaci dal male. Amen. Oh.

usangui di un spirito e a me lingua. E usò la lingua gorza, un voto mica mora, solo la lingua materna di li osciante innati. Par chi a tempo d'oggi volemo te navora, o gorzi senza me sariti sbatti.

vergonha di tena o me parlato. E uso la lingua gorza di Liuoshi Maiori, che è stata adoprata fra gli segulisani, qui da per di Oma, qui da per di dolori, qui da che è stata sempre

0: Izant. Iwost Izant in lingua gorza.
1: Allora, o 15 maggio affistemo a Santa Dionisa, una virginè da 16 anni. Vergini e martiri in cui sono compagni San Pietro, Andrea e Paolo a Lampasca vicino alle Lespronti. Può darsi in 252-251 da presso Marticoloro Romano. E si passò che si tre santi, Pietro, Andrea e Paolo, erano in un altro che era stato arrestato in Cuneddo, ma questo qui rinnegò Asovedi. E allora, imparendo chi sta accusato, Nicomac si chiamava, aveva rinnegato Asovedi, Dionisa si lintò ai brioni e cominciò a piangere, a pregare, se perso per mai in altro mondo. Ivardia, sa vittene dunque che sa giovanetta era cristiana, l'hanno arrestata, torturata e scappettata. Eccoci qual è della Santa Dionisa morta a 16 anni in testimonio da Vedi in Turchia.
0: Isanti, i vostri Isanti in lingua corta.

Bisaludu Maria, piena di grazia, il Signore è con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, il frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Primo libro di Re, capitolo 20, seconda parte, versetto 16. Fece nulla sortita a mezzogiorno. Benad, Bia e Simbriagawa, sotto le tende cui 32 re, i suoi compagni. I servitori di Igap di province iscino i primi. Benad si informò e gli fu fatto sto rapporto. O mi sono sortito da Samaria, disse. Se li escono per abbage, pigliateli vivi, e se li escono per combattere, pigliateli vivi. Quando i servitori di Igap di province e l'armata che eseguitava vubbeno usciti dalla città, ognuno colpì il suo uomo e i siriani si cacciano a fudie. Israele perseguitò. Benad, re di Siria, scappò dentro un cavallo con cavalieri. Il re di Israele sortì, colpì i cavalli e i carri e fece subire ai siriani una grande sfida. Allora il profeta si avvicinò dal re di Israele e gli disse: «Vai, fortificati, esaminati e guarda ciò che tu devi fare. Chi da qui a un anno il re di Siria colerà contro te?» I servitori di un re di Siria gli dissero: «Uso Dio è un Dio di montagne, e per questo che li sono stati più forti che noi. Ma combattimoli in la pianura e si vedrà se non saremo più forti che eli. Fa un cugue, caccia ognuno di re da uso posto e rimpiazzali con capi. E fatti un'armata simula a quel che tu hai perso, con altrettanto cavalli e carri, e poi i combatteremo in la piana, e si vedrà se non siamo più forti che eli.» Istette assente e fece così. L'anno dopo Benad passò i siriani in rivista e culò verso Avec per combattere contro Israele. Anche i violi di Israele vennero passati in rivista. Ricevette una nutritura e marciò a scontrare i siriani. Messe in un campo di fronte a eli, simuli a due banducce di capre, invece che i siriani impiano il paese. L'uomo di Dio si avvicinò e disse al re di Israele: «Così parla l'Eterno, perché i siriani hanno detto: l'Eterno è un Dio di montagne e non un Dio di valli, ti metterà di mano tutta questa gran moltitudine e saprete che sono l'Eterno. Stetenu accampati l'uni di punta all'altri per 7 giorni. Il 7 giorno la battaglia si ingaggiò e i violi di Israele tombono ai siriani 100.000 vantaggini in un giorno. Il resto fuggì nella città d'Avec e a muraglia Gascò nanta 27.000 uomini che fermavano. Benad si era rifugiato nella città dove andava di camera in camera.